Don't Believe in a Miracle. Il mi sono messo a caccio d'ago, bene lo so, fai avete adatto in sinita. L'angolo nipsario trio, tocchi che ne vota, non è di che gli assette, che gli vestette. Per se volte, tu bisce. E mi ricordo di Kylie Minogue. Ma gli pengi sono Donovaro. Sure, per se sente Victelen. Oggi è dietro live.

Avete con Mushy Mouse, Gabri Ponte, Umberto Tozzi, invece tu, Betangio Radio. Perché tu